0: Faithless, principalmente con Sister Bliss.
1: Quello che state all'interno saranno qui, ce l'avete Sister Bliss.
2: Sister Bliss,
3: welcome. Legendary DJ Sister Bliss.
4: Sister Bliss, good evening.
5: Sister Bliss from Faithless.
6: Sister Bliss, the UK DJ.